0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: grandi classici, il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810, musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10, musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

Fake is the new real.

Do.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

0: ancora musica, la vetrina della musica indipendente, e il sabato e la domenica ora musica weekend per riascoltare tutte le novità della settimana, visto che andiamo in onda tutti i giorni. Buona domenica da Riccardo Pellegrini. Allora, molte novità le abbiamo ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco, e come sempre ad aprire ora musica un classico.
1: Ora musica story
0: 1982.

Wise, Elton John ad aprire ora musica di oggi, prima della novità al primo ascolto, che si chiama Loudest Silence ed è un brano che nasce dai conflitti che spesso ci portiamo dentro prima di trovare la forza per lasciarli andare, quindi tema molto profondo nel nuovo singolo firmato Vinzo.

0: intervista.
1: Le interviste di Ora Musica. Oggi, questa settimana siamo spesso a Milano e anche oggi siamo nel milanese, Milano e provincia. Andiamo a parlare con i Graffite che hanno vinto al Teatro Ariston di Sanremo l'edizione 2026 di Sanremo Rock and Trend. Adesso qua ci voleva l'effettino degli applausi, ma siccome sono solo, gli effetti non li metto. Do soltanto il benvenuto al loro rappresentante e complimenti per questo risultato. Ciao, con chi stiamo parlando?
2: Ciao, sono Michele, il bassista.
1: Michele Cartisano, che poi, insomma, l'idea dei Graffiti è nata da te, è partita da te, giusto?
2: Sì, era un'idea che mi portavo dietro da un po' di tempo, e diciamo alla fine mi sono deciso ad osare.
1: Tra l'altro siete anche abbastanza giovani come band, perché comunque 2024 siete nati da un paio d'anni, no?
2: Sì, abbiamo fatto tante cose in un paio d'anni.
1: Mi sembra proprio di capire questo, perché vedo, insomma, già dal 2025 primo posto in alcuni contest, poi via via fino ad arrivare a quest'anno che, come dicevamo, insomma, vi ha visto vincere Sanremo Rock. Com'è stato andare all'Ariston a suonare?
2: Beh, è stata un'esperienza immensa, dove comunque abbiamo imparato tantissime cose e abbiamo vissuto delle emozioni fortissime, ed è stato bello perché comunque è un festival di alto livello. Ogni selezione, le selezioni erano quattro e in ogni selezione c'era una giuria diversa, e quindi
1: avere questo... più conferme, quindi, anche, no? Con sì, il cambio di giurie.
2: Sì, esattamente, è una cosa che quando ci sei dentro ti spaventa anche un po', però diciamo, se poi vai avanti diventa veramente una conferma come inconfutabile, diciamo, perché
1: certo.
2: Poi sì, abbiamo conosciuto tante band, con alcune siamo rimasti anche in contatto, abbiamo conosciuto persone che lavorano nel settore della musica, quindi
1: che è quello il bello, io lo dico sempre, il bello del fare concorsi è proprio, al di là dei risultati, quell'esperienza lì che nascono, ti confronti, nascono rapporti e anche amicizie a volte che durano poi nel tempo, quindi questo scambio è molto positivo nella musica in modo particolare. Poi, come ci racconti questo singolo, Revenge Obsession?
2: Revenge Obsession parla del male che si ritorce contro chi lo fa. È una canzone, è stata la prima canzone, tra l'altro, che abbiamo scritto, ed è per noi, come dire, proprio veramente un pezzo simbolo, perché è il primo brano su cui Andrea ha scritto un testo con noi, è il primo brano che io e Simone, il batterista, quando abbiamo cominciato a provare da soli, abbiamo scritto. Quindi, come dire, per
1: sarete
2: noi
1: sempre legati a questo pezzo qua.
2: sì, esattamente,
1: tanta carica in questo pezzo che adesso noi andiamo ad ascoltare. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere i Graffiti attraverso i social.
2: Sì, graffite.rockband, basta cercare così su Instagram, Facebook, YouTube.
1: Scritto col PH, graffite,
2: esatto,
1: col PH.
2: Esatto, graffite col PH, esatto.
1: Giusto. Va bene, andiamo ad ascoltare Revenge Obsession, ci sentiremo sicuramente in occasione di un prossimo singolo, e salutaci, ringrazia anche gli altri Graffite.
2: Grazie a voi.

0: Revenge Obsession, questo era il singolo di Graffite da Milano, oggi i nostri ospiti nello spazio interviste di Ora
1: RadioTalpa.it. Ma adesso passano.

Ora musica, leva la vetrina della musica indipendente, le novità indipendenti tutti i giorni in radio. Adesso con H. Sant, Sera e Mr. Miller insieme per questo singolo che si chiama Don't Leave.

La musica dance, Aura Musica, non manca mai la nostra promozione dance, perché qui ci occupiamo un po' di tutti i generi musicali, senza esclusione di nessun genere. Adesso c'è Anita Brightfly, nuovo singolo anche per lei, è super.

Barbara Bert con il nuovo singolo Ragazza Single, canzone scritta da lei che con questo nuovo progetto debutta anche come autrice. Spazio a Maurizio Martini e Marco Ferracini.

Le Blu, la nuova canzone di Maurizio Martini, canzone che è rimasta lì nel cassetto per diverso tempo e adesso lui ha deciso di tirarla fuori con gli arrangiamenti di Marco Ferracini, che lo accompagna già da un po' di tempo nelle sue produzioni. Aura Musica anche Nicola Ferrari.

0: La chitarra di Nicola Ferrari nel nuovo brano incancellabile estratto dal suo EP tra le novità di Oramus.
1: Rock, una delle mille voci di RadioTalpa.it.

giorno. Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori già con le parole. Una canzone per te. E non ci credi, eh? Sorridi, abbassi gli occhi un istante e dici: non credo di essere così importante. Ma dici una bugia, infatti scappi via.

canzone per te. E come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. E lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande. Ed io continuo a parlarle di te.

Dopo aver omaggiato Miguel Bosé, ma anche tanti altri artisti, è la volta di Vasco, che viene ripreso da Maurizio Martini con Marco Ferracini in questa versione di Una canzone per te, tra le promozioni di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che adesso dà spazio a Bucalizzi, nuovo singolo, Dopodomani.

0: Dopodomani la canzone di Bucalizzi. Particolarità di questo artista è che lui costruisce musica partendo sempre da un giro di basso. Ci sono quelli che partono da un testo, quelli che partono dalla musica per scrivere testi e quelli che invece la musica proprio la scrivono partendo da uno strumento. Spesso si parla di pianoforte, di chitarra, e invece no, lui parte da un giro di basso. Ora musica anche Gianluca Amoruso in programmazione con Pura Così.
1: Non dormo più.

bada bada bam. Questa sera però devo uscirmene un po', che mi aspettano al bar per andare a giocare. Tutti quanti a calcetto, spero che mi dirai baci pure, vai vai, ti ho mai detto di no, gioca pure se vuoi, gioca pure a calcetto.

0: Aleo, vuoi sapere perché? Perché ti amo, canta Giorgio Conte, fratello di Paolo Conte, novità qui a Ora Musica. Spazio adesso a Chic Boom Boom con Matilde Katamai.
1: Yeah, è la Betty Mom. Ma ti Sofì, non ti serve a provarci. Serve solo rispetto.

0: you never seen.
1: Chic Boom Boom con Matilde Katamai, questa era Battle Moon, novità della scorsa settimana, ora musica adesso inserito in programmazione. Ti resto addosso, proclama i prossimi che ascoltiamo.

0: Da Torino i Proclama, 10 anni di distanza dall'ultimo disco, tornano con questo brano che si chiama Ti Resto Addosso. Oggi a chiudere Ora Musica. Noi ci ritroviamo domani, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
3: Se saprai starmi vicino e potremo essere diversi, se il sole illuminerà entrambi senza che le nostre ombre si sovrappongano, se riusciremo ad essere noi in mezzo al mondo e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere. Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo e non il ricordo di come eravamo, se sapremo darci l'un l'altro senza sapere chi sarà il primo e chi l'ultimo, il tuo corpo canterà con il mio, perché insieme è gioia, allora sarà amore. E non sarà stato vano aspettarsi tanto.

Questa notte ho fatto un sogno. Ho sognato che ho camminato sulla sabbia accompagnato dal Signore. E sullo schermo della notte erano proiettati tutti i giorni della mia vita. Ho guardato indietro e ho visto che ad ogni giorno della mia vita, proiettato nel film, apparivano orme sulla sabbia, una mia e una del Signore. Così sono andato avanti, finché tutti i giorni si esaurirono. Allora mi fermai guardando indietro, notando che in certi posti c'era solo un'orma. Questi posti coincidevano con i giorni più difficili della mia vita, i giorni di maggior angustia, di maggior paura e di maggior dolore. E allora ho domandato: Signore, Signore, Tu avevi detto che saresti stato con me in tutti i giorni della mia vita. Ed io ho accettato di vivere con Te. Ma perché mi hai lasciato solo, proprio nei momenti peggiori della mia vita? Ed il Signore mi ha risposto: Figlio mio, io ti amo e ti dissi che sarei stato con te durante tutta la camminata e che non ti avrei lasciato solo neppure per un attimo. Ebbene, non ti ho lasciato. I giorni in cui tu hai visto solo un'orma sulla sabbia sono stati i giorni in cui io ti ho portato in braccio.

D'in sulla vetta della torre antica, passero solitario, alla campagna cantando vai finché non muore il giorno, ed erra l'armonia per questa valle. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per li campi esulta, si camirarla intenerisce il core. Odi greggi belar, mugire armenti, gli altri augelli contenti a gara insieme per lo libero ciel fan mille giri. Pur festeggiando il loro tempo migliore, tu pensoso in disparte il tutto miri. Non compagni, non voli, non ti calda allegria, schivi gli spassi, canti, e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore. Oimè, quanto somiglia il tuo costume al mio, sul lazzo e riso della novella età, dolce famiglia, e te german di giovinezza, amore, sospiro acerbo de provetti giorni, non curo. Io non so come, anzi, da loro quasi fuggo lontano, quasi romito, estrano al mio loco natio, passo del viver mio la primavera. Questo giorno, com'ai cede alla sera, festeggiar si costuma al nostro borgo. Odi per lo sereno un suon di squilla, odi spesso un tonar di ferre e canne che rimbomba lontan di villa in villa. Tutta vestita a festa, la gioventù del loco lascia le case, e per le vie si spande e mira, ed è mirata e in corsa allegra. Io, solitario, in questa rimota parte della campagna uscendo, ogni diletto e gioco indugio in altro tempo, e intanto il guardo steso nell'aria aprica mi fere il sol, che tra lontani monti, dopo il giorno sereno cadendo, si dilegua, e par che dica che la beata gioventù vien meno. Tu, solingua augellin, venuto a sera del viver che daranno a te le stelle, certo del tuo costume non ti dorrai, che di natura è frutto ogni vostra vaghezza. A me, se di vecchiezza la detestata soglia evitar non impetro, quando muti questi occhi all'altrui core e lor fia avuto il mondo e il di futuro del di presente più noioso e tetro, che parrà di tal voglia? Che di questi anni miei? Che di me stesso? Ai, pentirommi, e spesso, ma sconsolato, volgerommi indietro.

0: radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: A mia madre. Non sempre il tempo la beltà cancella, o la sfioran le lacrime e gli affanni. Mia madre ha 60 anni, e più la guardo e più mi sembra bella. Non ha un accento, un sguardo, un riso, che non mi tocchi dolcemente il cuore. Ah, se fossi pittore, farei tutta la vita il suo ritratto. Vorrei ritrarla quando inchina il viso, perch'io le baci la sua treccia bianca, e quando, inferma e stanca, nasconde il suo dolor sotto un sorriso. Ah, se fosse un mio prego in cielo accolto, non chiederei al gran pittor d'Urbino che il pennello divino per coronar di gloria il suo bel volto. Vorrei poter cangiar vita con vita, darle tutto il vigor degli anni miei. Vorrei vedermi vecchio e lei, dal sacrificio mio, ringiovanita.

C'è sempre una ragione perché il tempo passi in fretta. Per chi non ha dormito, per chi sogna, per chi aspetta, per chi nasconde dentro di sé un progetto o un ideale che non si avvera mai. C'è sempre un'occasione, sia di giorno che di sera. Ma strano è che io ricordi quella volta Dio non c'era. Non riesco più a vedere se è notte o splende il sole, neppure insieme a te. Ma il cielo è amico mio, come un angelo con Dio. Ed io saprò volare come un aeroplano, anche senza ali, andare più lontano. L'alba è qui, tu sei qui, ma il cielo è amico mio, come un angelo con Dio. Ed io ho ritrovato tutte le ambizioni chiuse nel limbo delle mie intenzioni. L'alba è qui, tu sei qui. È lunga questa strada, ma troverò l'uscita. E non importa quanto camminerò in salita, perché anche col pensiero io riesco a inventare un cielo tutto mio. Si inarcano le mani come stormi di gabbiani. Il saluto più sincero per l'amico mio più vero. Di nuovo sto nascendo io, un cigno dal suo lago, un'aquila.

Buonanotte a te, che in questo momento dovresti essere qui e non chissà dove. Buonanotte a chi anche stanotte si perderà tra le lacrime e i pensieri. Buonanotte a chi ha sperato, lottato, a chi ha tirato fuori le unghie, ma comunque ha perso. Buonanotte a me, che ti aspetto e prego ogni sera per vederti tornare. Buonanotte ai codardi, a chi ha deposto i sogni nel cassetto, a chi è caduto ma ha avuto la forza e il coraggio di rialzarsi, a chi non vuole occhi diversi, a chi non ci riesce, a chi ci prova ma è dura, a chi soffre in silenzio, a chi ride ma sta male, a chi non riesce a camminare, a chi è stato lasciato, a chi ha il cuore spezzato. Buonanotte, che poi questa notte di buono non ha nulla e resterò sveglio a pensarti, a immaginarti, a chiedermi come stai, cosa fai, se sorridi, se sei felice, se ti manco, se stai bene anche senza di me. Chi ti scalda la notte? Chi ti guarda dormire? Chi ti sorride così dal nulla? E non so, ma ho paura, perché la notte diventiamo più deboli, perché la notte cadiamo, i pensieri vanno veloci e le lacrime scendono. Dove sei? Con chi sei? Mi manca.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire. Jim Morrison. Radio Talpa non è un sogno, ma una bella realtà. E con lei puoi sognare.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.
1: Non sono spaghetti, sono linguine.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

0: al cielo.
1: Addio Angelina, dal rocca voce di Bobby Solo. Il cantante incise il brano nel 1970 dal suo settimo lavoro in studio, Bobby Folk. Il testo italiano curato da Luigi Arbetelli. La versione originale, Farewell Angelina.

Il menestrello inciso è questa Farewell Angelina a metà anni 60, di cui si conosce per lo più la versione registrata da John Baez. Dylan dichiarerà che la struttura melodica del brano era stata ripresa da una canzone dei marinai scozzesi negli anni del 1850. Prevalentemente il contesto che ha ispirato la canzone, la guerra nel Vietnam. In effetti dei versi accennavano a scenari di guerra. Le mitragliatrici ruggiscono, le marionette sollevano rocce, i nemici collegano bombe ad orologeria, alle lancette degli orologi. Chiamami come vuoi, ed io non rinnegherò quel nome. E continuiamo con Paolo Turci.

Questione di sguardi, pubblicata nel 2000 come singolo apripista dell'album Mi basta il paradiso, segna un momento di svolta per Paola Turci. La forza del brano non è solo nel ritornello accattivante, ma nel suo modo di raccontare l'amore fugace con consapevolezza e leggerezza insieme. È la cover di un brano della cantante statunitense Faith Hill, This Kiss.

This Kiss è un fortunato brano della cantante country statunitense Faith Hill, del suo terzo lavoro, Faith, pubblicato nel 1998. Audrey Faith McGraw, meglio conosciuta come Faith Hill, è stata nominata come miglior adult contemporary artist per il decennio 2000 ed è tra gli artisti country più famosi, avendo venduto nel mondo più di 40 milioni di album, vincendo anche 5 Grammy Award, 5 Academy of Country Music Award e 6 American Music Award. Ed ora i Camaleonti.

con testo di Anna Maria Alibani, Un angelo in più, un fortunato hit per i Camaleonti, il complesso nato negli anni 60 come parte del movimento musicale del beat italiano. Hanno pubblicato 23 album in studio, cessando l'attività musicale nel 2024. La canzone è la versione del celebre Salty Dog della band Procolarum.

un grande gruppo rock britannico, i Procol Harum, tra i primissimi esponenti del cosiddetto hard rock, è considerato uno dei quintetti più influenti della storia del rock. Nati nel 1967 ad opera di Gary Brooker, hanno al loro attivo 15 lavori in studio e numerose raccolte live. Salt Dog, nel senso figurato, significa un lupo di mare, cioè un marinaio esperto. Il testo è una metafora della vita stessa, parla di marinai che esplorano mari sconosciuti, e fu anche scelto come sigla del programma nell'ambito della TV dei ragazzi Avventura. Ora Kaigo.

0: dell'85, voci meravigliose quelle dei Duran Duran. Il 1985 dovete sapere che per i Duran Duran è stato un anno di rottura, perché diciamo che mentre il 9 febbraio hanno partecipato come super ospiti al Festival di Sanremo, decisero poi di prendersi una pausa. John e Andy Taylor fondarono con Robert Palmer e Tony Thompson i Power Station, vi ricordate Some Like It Hot o
1: sì,
0: Get It On?
1: Sì, sì.
0: Ecco, John Taylor era meraviglioso e poi poveretto ha avuto un declino di salute, diciamo così, e mentre gli altri Simon Le Bon e Nick Rhodes formarono gli Arcadia assieme a Roger Taylor, un gruppo un po' più sofisticato rispetto ai Power Station ma meno d'impatto. E si riunirono però per la colonna sonora del film James Bond agente 007 Bersaglio Mobile, con questa meravigliosa canzone View to a Kill, con un video veramente veramente divertente e in stile spionistico ambientato sulla Tour Eiffel. Le Bon include il video conclude il video parafrasando una delle famose frasi di James Bond: Bon, I'm Simon Le Bond. In realtà forse dice Bon, Simon Le Bon.
2: Può essere.
0: Ecco, però la frase originale era the name's Bond, James Bond, quindi insomma dai, il battutone che ha fatto ridere tutti le fans in visibilio. Però diciamo che per riassumere un pochettino anche il rapporto Spandau-Duran, hanno fatto anche qualcosa di insieme, soprattutto qualche progetti benefici.
1: Sì.
0: E per portare la palla dal lato Duran, diciamo che la voce di Simon è un po' il pezzo che ha cantato Simon è un po' più lungo rispetto a quello di Tony. Votate Duran, è la mia ultima parola. Ti lascio la parola a te adesso.
1: A questo ricordo, Band-Aid.
0: Sì, Band-Aid, meravigliosa.
1: Ecco, Band-Aid, Do They Know It's Christmas. A fine 1984, un reportage della BBC portò all'attenzione pubblica la grave carestia che aveva colpito l'Etiopia tra il 1984 e il 1985. Il cantante irlandese Bob Geldof, vedendo il reportage, ne fu talmente colpito da decidere di produrre un disco i cui ricavati sarebbero stati impiegati per migliorare la situazione del paese africano. Contattò quindi Midge Ure del gruppo Ultravox ed insieme scrissero il brano Do They Know It's Christmas. A novembre Geldof apparve nello show radiofonico BBC Radio 1 dallo speaker Richard Skinner, ma invece di discutere del nuovo album, motivo per il quale era stato invitato, pubblicizzò l'idea del singolo di beneficenza, suscitando un grande interesse nei media. In breve tempo, Geldof ottenne la collaborazione di numerosi altri artisti, uniti sotto il nome collettivo di Band-Aid. Ed è una canzone stupenda che ancora cantiamo tutti i Natali, viene fuori. E appunto Simon Le Bon e Tony Hadley hanno partecipato, e è vero. È vero, Simon ha cantato di più. Dai, bisogna essere sinceri, bisogna essere sinceri. Questa non la possiamo però mettere, vero? No, non ci sta.
0: A meno che non c'è una delle tue, ma...
1: È già bella, è già, io sono sempre qua delle rinunce. Allora, io non rinuncio più.
3: Brava,
1: e quindi
3: Lucy,
1: io
3: brava.
1: Vi lancio How Many Lies del 1986, tratto dall'album Through the Barricades. È il quinto album in studio del gruppo inglese Spandau Ballet, e quindi How Many Lies, Spandau Ballet.

raised us. Una buona giornata da Maurizio, benvenuti in studio per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro per parlarvi oggi di un nuovo capitolo per un duo che sta avendo un grande successo, Dan and Shay, uno degli eventi musicali più attesi dell'anno, l'uscita del loro nuovo album che si chiama Young. Bene, oggi vi accompagneremo in un viaggio approfondito tra le tracce, le emozioni e le storie che compongono questo sesto lavoro in studio del duo country pop più amato degli ultimi anni. E allora prepariamoci a scoprire non solo la musica, ma anche il cuore, la visione e le curiosità che rendono Young un album destinato a lasciare il segno.

Dan Smyers e Shay Mooney, dopo 13 anni di carriera, tornano con un disco che promette di essere il più personale e sincero della loro discografia. Young non è solo una raccolta di canzoni, ma un vero e proprio racconto di vita. Un album che parla di crescita, di famiglia, di fede e di sogni, con una maturità e una profondità che si riflettono in ogni nota e in ogni parola. Young rappresenta il sesto album in studio di Dan & Shay, pubblicato dalla Warner Records Nashville, un disco che si compone di 10 tracce e la produzione è affidata a Dan Smyers, che firma anche la maggior parte dei brani, affiancato dall'ormai fidato Scott Hendricks. Un album che arriva dopo il successo di Bigger Houses del 2023 e segna un punto di svolta nella carriera del duo, sia per la maturità dei temi affrontati che per la scelta di un sound più intimo e riflessivo. Il titolo stesso di questo lavoro, Young, è una dichiarazione di intenti, un invito a riflettere sul valore della giovinezza, sulla consapevolezza che il tempo passa e che ogni momento va vissuto appieno. Dan & Shay hanno dichiarato che ogni canzone è ispirata ad una storia vera, offrendo uno spaccato autentico delle loro vite in questo momento di transizione. La title track, Young, è il cuore pulsante dell'album. Si tratta di una ballata acustica costruita su arpeggi di chitarra e armonie vocali che evocano un senso di nostalgia e di consapevolezza. Il testo si sviluppa come una lettera dal sé adulto al sé giovane, un dialogo interiore che riflette sul passare del tempo, sugli errori e sulle lezioni apprese. Una canzone che invita a non sprecare la giovinezza, a vivere ogni giorno con pienezza e a non dare nulla per scontato. Il significato profondo di Young emerge soprattutto nel cambio di prospettiva del ritornello finale, dove la voce narrante si rivolge direttamente al giovane che è stato, con una tenerezza e una malinconia che colpiscono l'ascoltatore. Non si tratta di semplice nostalgia, ma di una presa di coscienza. La giovinezza è preziosa proprio perché fugace e solo col tempo si comprende davvero il suo valore. E allora ascoltiamoci tutti quanti insieme Young, Dan & Shay.

Il singolo principale di questo lavoro è Say So ed è il singolo che ha anticipato l'uscita dell'album e che più di ogni altro ha acceso il dibattito pubblico affrontando il tema delicato della prevenzione del suicidio. Il brano nasce come tributo a Ben Vogue, mentore e amico di Dan and Shay, scomparso tragicamente nel 2025. La canzone si distingue per la sua capacità di trattare un argomento difficile con sensibilità, offrendo un messaggio di speranza e di solidarietà. Il testo, un testo diretto e privo di retorica, invita chi soffre a chiedere aiuto, a non isolarsi, a dirlo sei su, senza paura. Il ritornello apre cifra stilistica. Particolare attenzione è stata riservata, e l'abbiamo già citato prima, Say So, definita una delle canzoni più coraggiose e necessarie dell'anno. E anche la collaborazione con Cody Johnson in The Old Guys è stata indicata come esempio di come il country possa evolversi senza rinnegare le proprie radici. Dietro le canzoni presenti in questo album inevitabilmente ci sono anche degli aneddoti, young e ricco di storie e curiosità che ne arricchiscono il fascino. Ad esempio la scrittura di Say So è avvenuta proprio nel giorno in cui Ben Vogue avrebbe compiuto 50 anni, un dettaglio che gli stessi Dan and Shay hanno definito più di una coincidenza. Dogs in Our Twenties nasce dall'esperienza personale di Dan Smyers con il suo primo cane, Miller, che ha accompagnato lui e la moglie Abby durante gli anni più intensi della loro carriera. Bible in the Truck racconta invece la storia di Shay Mooney, che da ragazzino imparava a guidare su una vecchia strada di campagna con la Bibbia del nonno sempre sul sedile. E la collaborazione con Cody Johnson in The Old Guys è nata quasi per caso durante una prova agli Awards della Country Music. Cody Johnson ha accettato di partecipare a questa collaborazione senza nemmeno ascoltare il brano, fidandosi semplicemente dell'amicizia e della stima reciproca.

0: E allora, cari amiche e cari amici, siamo arrivati alla conclusione per questo Young, che non è solo un album, ma un viaggio emotivo che attraversa le stagioni della vita, le gioie e le difficoltà, i sogni e le paure. Dan e Shay hanno scelto di mettersi a nudo, di raccontare le proprie storie senza filtri, offrendo all'ascoltatore una colonna sonora per riflettere, per emozionarsi, per sentirsi meno solo. La forza di questo disco sta nella sua sincerità. Ogni canzone è un frammento di vita, un invito a non aver paura di mostrare le proprie fragilità, a chiedere aiuto quando serve, a celebrare i legami che ci rendono umani. La musica di Dan & Shay, con le sue armonie avvolgenti e i testi profondi, riesce a parlare a tutti, indipendentemente dall'età o dal background. Dal punto di vista artistico, Young rappresenta una maturazione significativa per questo duo. La produzione è curata, ma mai eccessiva. Gli arrangiamenti sono raffinati e le collaborazioni aggiungono valore senza snaturare l'identità del progetto. E la scelta di affrontare temi delicati come la salute mentale, la perdita e la fede dimostra coraggio e responsabilità, rendendo l'album non solo bello da ascoltare, ma anche importante da vivere. Quindi, in conclusione, se cercate un disco che vi accompagni nei momenti di riflessione, che vi faccia sorridere o commuovere, che vi ricordi quanto sia preziosa la vita e quanto sia importante condividere le proprie emozioni, Young è l'album che fa per voi. Mettetevi comodi, indossate le cuffie e lasciatevi trasportare dalle storie, dalle melodie e dalle voci di Dan & Shay. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti.
1: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
0: Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio Benvenuti. Guarda caso sono davanti a un microfono in uno studio radiofonico, quello di Radio Talpa. Perché c'è un momento in radio in cui l'aria cambia, così, all'improvviso. Un attimo in cui la musica non è più solo musica, ma diventa strada, polvere, voce, memoria. Ed è esattamente quel momento che oggi noi vogliamo accendere insieme a voi. E allora, ben arrivati in questo show che nasce dalla collaborazione che abbiamo iniziato già da alcune settimane tra Radio Talpa e Blues Blast Magazine, una finestra privilegiata sulle novità più interessanti del panorama blues, soul, rhythm and blues, roots, folk e anche country. Un viaggio che non segue mode, algoritmi o logiche commerciali. Qui la musica, e questa è una caratteristica da sempre di Radio Talpa, è libera, sincera, piena di storie che pulsano sotto la pelle. In ogni puntata attraverseremo le uscite più fresche, le voci che stanno cambiando il linguaggio delle radici, gli artisti che portano avanti la tradizione reinventandola e quelli che sorprendono con nuove direzioni sonore. Un brano per ogni artista, scelti non per scalare classifiche, ma per toccare l'anima, per raccontare un pezzo di mondo, per ricordarci che la musica è ancora un luogo dove ci si può riconoscere. E allora questo show è un ponte tra la profondità del blues e la dolcezza del folk, tra il fuoco del soul e la polvere del country, tra la storia e il presente. È un invito a fermarsi un attimo, ascoltare insieme a noi questi artisti e quello che hanno da dirci, perché le loro vibrazioni sono vibrazioni sincere. E allora si parte. La prima protagonista di oggi è Samantha Fish, che esce con l'album Paper Doll Live. Ed è una figura, Samantha Fish, molto popolare nel blues rock contemporaneo, quindi è anche un po' sorprendente che questo sia il suo primo album live ufficiale. Il suo album in studio del 2025, Paper Doll,

di questo lavoro live non sono riportati crediti di scrittura, ma si presume che sia stata proprio Samantha Fish a scrivere tutto il materiale, ad eccezione di due brani presenti in questo lavoro, che sono due cover. E allora si inizia con Samantha Fish.

Il secondo protagonista è Mitch Woods con il suo nuovo album A Night in New Orleans, Una notte a New Orleans. In questo album sono presenti 12 canzoni con anche 6 intermezzi parlati per un totale di ben 50 minuti. Ve lo ricordo, Mitch Woods è uno dei più grandi pianisti blues e boogie-woogie al mondo.

È un artista con base a San Francisco che accende un fuoco ogni volta che si siede al pianoforte ed era al massimo della sua forma in questo lavoro registrato davanti a un pubblico entusiasta allo Snag Harbor Jazz Bistro lo scorso aprile, mentre il festival annuale New Orleans Jazz and Heritage si svolgeva in tutta la città. A New Orleans. E allora questo lavoro cattura la magia di quella serata dove Mitch Wood è sempre all'altezza in ogni brano, una serata davvero speciale che è rimasta impressa in questo album live A Night in New Orleans.

0: E ora la volta di una fusione britannica di musicisti che si fanno chiamare The Fortunate Few, che sono usciti con un album che si chiama His and That So. Sono ben 10 canzoni, in realtà sono 10 cover, ma interpretate tutte quante con grande qualità, anche grazie alla grande classe dei musicisti presenti, capitanati.
1: No!

Le novità continuano con Jovin Webb, che fa parte della nuova generazione di giovani artisti blues che spingono il genere verso il futuro, ma è anche un artista che propone il blues old school, il blues della vecchia scuola. Ascolta dischi usciti 70 anni fa e poi anche qualcosa uscito proprio in questi giorni. Un artista di colore che si veste da cowboy ma in modo urbano, che cavalca un cavallo d'acciaio. La sua immagine complessiva ritrae dunque un uomo rude e tosto, ma la sua personalità è spesso gioiosa e contagiosa. Lo stesso Jovin Webb dice: in realtà sono un sacco di cose e cercate di scoprirle ascoltando le mie canzoni, e noi è quello che facciamo.

Ancora una novità è il nuovo lavoro di Mark Sander che si chiama Luck of the Draw, un artista che ricopre un po' tutti i ruoli nella produzione di questo suo nuovo album, di queste sue nuove 8 tracce. Un artista che ha scritto tutte le canzoni, ha prodotto e mixato l'album, oltre a suonare chitarra, tastiere, batteria e voce solista in tutte le canzoni. Viene affiancato da Gus Belanger al basso e Susan Wailer ai cori. Questo è il suo ottavo album pubblicato per la Dreamtime Records. Durante i primi anni della sua carriera professionale ha suonato vari generi, tra cui anche il folk e la musica soul e il blues, ma ora si concentra soprattutto sul blues e sul soul, che sono protagonisti in questo suo nuovo lavoro, Luck of the Draw.

Ed ora voglio segnalarvi un disco ad alto tasso energetico perché lei è davvero energica, Heather Ann Lomax, con il suo lavoro Who Do You Think You Are? Chi credi di essere? Beh, questa artista è cantante, cantautrice e chitarrista. Possiede anche una delle voci più crude, rumorose e piene di coraggio mai scatenate al pubblico in questi ultimi anni. Lei si trova a proporre musica tra americana, folk rock, classic rock e blues. E questo Who Do You Think You Are è una potente e muscolare dichiarazione di intenti. È stato registrato dal vivo e profondo su ciò che si muove nel mondo delle radici, artisti emergenti, ritorni importanti, sperimentazioni coraggiose.

0: piccoli miracoli musicali che meritano davvero di essere ascoltati. Radio Talpa ancora una volta resta fedele alla sua natura, una radio libera che non deve compiacere nessuno, che non rincorre tendenze, che non si piega, e lo sapete, dal 1977, alle logiche del mercato. Qui la musica è scelta perché ha qualcosa da dire, perché vibra, perché racconta la vita. E allora, se questi brani vi hanno toccato in qualche modo, cercate questi artisti, approfondite, fate girare la bellezza di questa musica, perché la musica delle radici è un fiume che scorre e noi siamo felici di camminare insieme sulla sua riva. Io sono Maurizio Benvenuti, grazie per essere stati con noi e alla prossima puntata, sempre in collaborazione con Blues Blast Magazine, altre storie, altre voci, altra verità che canta. Questa è Radio Talpa.
1: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.

0: Buonasera cari amiche e cari amici del blues, perché anche questa sera si parla e si ascolta del grande blues. In particolare questa sera io vi porto il debutto di una band dell'Indiana che suona con l'urgenza e la maturità di chi ha già vissuto mille notti in club fumosi. Lei si chiama Mandolin, la leader, and the Hunters, la band, i cacciatori, che aprono il loro primo album con un'atmosfera da soundcheck che esplode, però subito in groove, voce potente e riff che ti prendono per mano. E allora preparatevi a una front woman che comanda la scena, chitarre che mordono, tastiere che colorano e una sezione ritmica con radici profonde nel blues tradizionale. Mandolin and the Hunters.
1: Hey Mo, bring those drums in. Yeah.

Il prossimo brano che andiamo ad ascoltare da questa band al suo debutto è Coffee, che è proprio la title track, una ballata più lenta, con il piano in primo piano, un arrangiamento raccolto e un testo che gioca su immagini quotidiane, caffè al mattino, vino la sera, per parlare di desiderio, di routine e piccoli rituali che tengono insieme una relazione o una giornata.

Anche il prossimo brano, Standing Outside Your House, è una chiusura soul ed è l'ultimo brano di questo loro album d'esordio. Una ballata lunga, emotiva, con voce intensa e piena di sentimento. Un brano che loro hanno utilizzato benissimo per chiudere il disco, lasciando l'ascoltatore sospeso.

Ascoltando questo lavoro, brano dopo brano, perlomeno quello che è successo al sottoscritto, c'è una cosa che mi ha colpito. La sensazione che la band stia parlando direttamente a te, come se fossi seduto al tavolo accanto. Mandolin canta con la voce di chi ha qualcosa da dire e la band la ascolta, la sostiene, la spinge. E allora, se cercate un debutto che suoni autentico e già maturo, date una chance a Coffee e magari prendetevi un caffè mentre ascoltate per intero questo lavoro, perché a mio avviso è davvero particolarmente interessante ed è un ottimo esordio per una formazione di cui sicuramente continueremo a sentirne parlare. E allora, cari amiche e cari amici, mi auguro che questa pagina di blues sia stata di vostro gradimento, che l'abbiate letta e ascoltata dalla prima all'ultima parola, dalla prima all'ultima nota. E allora noi ci congediamo da Mandolin e la sua band con il brano Witness, un pezzo che parte piano e finisce in una esplosione gospel. Perfetto, per chi ama il blues che sa emozionare. Buonanotte a tutti quanti voi, da Maurizio Benvenuti.

0: costituzionale e l'articolo 1 è chiaro. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Però noi da diverso tempo, insomma, a parte che non esiste più l'Italia della Costituente, di quel grande momento in cui la politica riuscì a trovare una sintesi tra le sue idee, riflessioni, idealità. Fatica anche oggi l'Italia della Costituzione, sottoposta, e basta leggere i giornali degli ultimi tempi, sottoposta a attacchi quotidiani, provocazioni continue, banalizzazioni di ogni tipo. La nostra Carta Costituzionale, che è una Costituzione antifascista, insomma, si trova in grave difficoltà rispetto anche ad un governo in cui una parte dei componenti di questa maggioranza e dei rappresentanti di governo, insomma, hanno una matrice, un'identità che viene in parte dal ventennio. Insomma, qualcuno ha preso le distanze, altri non la rinnegano questa identità. E continuiamo a parlare di democrazia. Adesso ascoltiamo Giorgio Gaber, che ha fatto una bellissima canzone molti anni fa. Gaber è un genio. E cosa ci ascoltiamo? Ci ascoltiamo appunto Democrazia, Giorgio Gaber.
1: Dopo anni di riflessione sulle molteplici possibilità che ha uno Stato di organizzarsi, sono arrivato alla conclusione

0: Che la democrazia è il sistema più democratico che ci sia. Dunque c'è la democrazia, la dittatura e basta. Solo due. Credevo di più. La dittatura in Italia c'è stata e chi l'ha vista sa cos'è. Gli altri si devono accontentare di aver visto solo la democrazia. Io da quando mi ricordo sono sempre stato democratico, non per scelta, per nascita, come uno che appena nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico, pazienza, apostolico non so cosa vuol dire, ma anche romano. Comunque diciamo, come si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario c'è scritto che democrazia è parola che deriva dal greco e significa potere al popolo. L'espressione poetica e suggestiva.
1: Solito, altrimenti farebbero un altro mestiere. Però le radici dell'oggi, questa è una grande banalità ma mi tocca dirla, le radici dell'oggi stanno nel passato. Ed è questo in realtà quello che io cercherò di fare, cioè cucire qualche spunto su cosa vuol dire democrazia, che è un problema che può interessare anche a noi oggi, andando a vedere cosa ha voluto dire in passato e come si è creata per stratificazioni successive l'idea di democrazia, l'idea. La democrazia come noi la conosciamo e la immaginiamo, la pratichiamo oggi. Tutto questo vuole anche dire che non è ovvio cosa vuol dire democrazia. E quindi questo sarà in realtà il vero filo conduttore. Non è ovvio, né la gente è mai stata del tutto d'accordo su cosa voglia dire democrazia. È una bella parola oggi, è stata una brutta parola per moltissimo tempo agli occhi di un sacco di gente, ma che cosa voglia dire bisogna ragionarci su. Detto questo, siccome ho accennato appunto al problema della parola e di quello che vuol dire, sono andato a fare una rapida ricerca. Quando compare la parola democrazia in italiano? La parola democrazia in italiano compare nel Rinascimento. È uno dei primi scrittori che la usano, anzi forse il primo che la usa in un contesto di ragionamento un po' libero su cos'è la democrazia, è uno scrittore che era molto famoso alla fine del Cinquecento, che si chiama Tommaso Garzoni, un poligrafo, come si dice, cioè uno che ha scritto un sacco di libri su tutti gli argomenti possibili. Il Garzoni, che qualcuno di voi sta già controllando in internet chi diavolo fosse, il Garzoni, spero, il Garzoni scrive, non vi farò molte citazioni letterali, ma questa ve la voglio fare, quindi, virgolette, quando la moltitudine, ingiustamente oppressa, tratta dall'ira e spinta da furore, si delibera a vendicare gli oltraggi ricevuti, cioè decide di vendicare gli oltraggi ricevuti, subito ne nasce la democrazia, cioè l'amministrazione del popolo. Allora, siamo nell'Italia di fine Cinquecento, siamo nell'Italia della Controriforma, in un mondo dove anche quei piccoli spazi di autogoverno comunitario che esistevano nel Medioevo si stanno chiudendo, un mondo dove si punta sempre di più sull'idea di gerarchia, di autorità, di controllo dall'alto. Allora è inevitabile che in un mondo così la democrazia appaia come un eccesso, un estremo, una cosa che non è prevista nell'ordinamento normale. Succede quando c'è qualcosa che non funziona. E lo avete sentito, ira e furore. Bisogna che la gente sia in preda al furore e in preda all'ira perché si arrivi alla democrazia. Chiaro che in questo c'è un messaggio molto preciso. Basta che il buon popolo sia governato bene, che sia governato con giustizia e non c'è il pericolo di precipitare nella democrazia. È un avvertimento ai governanti, è chiaro che sono i governanti che devono governare. Che governi il popolo è un'assurdità, ma ogni tanto nella storia è successo, il rischio c'è, i governanti sono avvertiti. Governatelo con giustizia il popolo. Oh, il Garzoni non è in realtà il primo scrittore del

500 che usa in italiano la parola democrazia, ce n'era già stato qualcun altro, ma erano tutti autori che, pur scrivendo in italiano, stavano traducendo o discutendo Platone e Aristotele, perché ovviamente il concetto è di origine greca, è una parola greca, e non è che non lo usassero nell'Italia del Medioevo o del Rinascimento, semplicemente lo usavano scrivendo in latino. In altre parole, era una parola che le persone colte, i dotti, conoscevano, perché i dotti si nutrivano di libri antichi, e per gli antichi questa faccenda, la democrazia, era un concetto importante, molto discusso. Per secoli da noi si pensa che valga la pena di leggere gli antichi e di sapere di cosa discutevano. Certo, a volte discutevano di problemi loro che non hanno nessuna attualità per noi oggi, come questa loro democrazia.

È possibile che sia giusto così, però certamente c'è un rischio di equivoco. Cos'era la democrazia ad Atene? La democrazia ad Atene funziona così. I cittadini decidono tutto e decidono tutto loro, tutti insieme, in assemblea, senza delegare qualcuno che viene eletto e poi governa. Decidono loro. Vale la pena di fare una piccola premessa? Sì, facciamola. I cittadini, cioè tutti, tranne le donne, tranne gli immigrati, tranne gli schiavi. A questo punto ai nostri occhi potrebbe sembrare una specie di parodia di democrazia. Loro invece, come quasi tutte le società esistite al mondo, danno per scontato che la politica la fanno gli uomini, le donne fanno altre cose. Danno per scontato che gli schiavi sono schiavi. L'unica differenza è che magari in certe città gli immigrati, i meteci, potevano partecipare di più e ad Atene invece neanche per sogno, o quasi. Però insomma, dal loro punto di vista era la democrazia, accidenti, il sistema più largo che c'è. Vuole comunque dire che decine di migliaia di persone, se parliamo di Atene, e tutti uguali, uno vale uno, partecipano alle decisioni. Certo, decine di migliaia sono tanti, ci vuole uno spazio molto ampio per radunarli tutti. Poi per fortuna non vengono mai tutti. Anzi, un sacco di gente si accontenta di sapere che se volesse potrebbe andarci. Però oggi ho da fare, non ci vado. E quindi non c'è bisogno che il luogo dell'assemblea, la collina della Pnice, possa tenere effettivamente 50.000 persone, basta che ne tenga 5.000, 6.000. È difficile che ci sia più, siano di più. Anzi, a volte sono di meno, perché la gente si è annoiata, ha altro da fare. Ma fatto sta che tutte le decisioni sono prese lì. Ci sono delle magistrature che decidono di cosa bisogna discutere. La finiamo questa guerra con Sparta che dura da un sacco di anni e che ci costa un sacco di soldi? Gli spartani hanno fatto sapere che sarebbero anche disposti ad aprire un negoziato di pace. La facciamo questa pace o vogliamo continuare la guerra? Domattina si decide. Il mattino dopo tutti quelli che sono interessati vanno lì. Sulla guerra con Sparta è probabile che la collina si riempia in fretta. A volte c'è da discutere delle cose che interessano di meno e allora quelli che hanno riunito l'assemblea si accorgono che c'è veramente poca gente. E allora cosa si fa? Allora si mandano i poliziotti sciti con le corde dipinte. I poliziotti vanno giù in piazza con delle corde intinte nel colorante, nella vernice, e cominciano a spingere dai vari lati della piazza. Quelli che sono lì a quel punto sono convocati ad andare all'assemblea, perché non c'è il numero legale, ci dovete andare. Le corde sono dipinte perché se uno si divincola e se ne torna a casa perché non c'ha voglia, però poi gli rimane la macchia di colore sul vestito. È un mondo povero, tutti hanno un solo vestito. E di conseguenza prima o poi gli arriverà la multa da pagare, perché quel giorno c'era convocazione obbligatoria e non c'è andato. Quando i poliziotti hanno spinto abbastanza gente, allora si apre l'assemblea. Ma questo, ripeto, è il caso estremo, lo racconto perché è una cosa buffa. Tutti quelli che vogliono ci vanno comunque. Magari faccio anche un altro commento prima di andare avanti con quello che succede all'assemblea. Un altro commento sui poliziotti, perché anche quello è istruttivo. I poliziotti sciiti, vi dicevo. I poliziotti sono tutti barbari. Nessun cittadino fa il poliziotto. Sono barbari, per qualche ragione che mi sfugge, sono reclutati fra il popolo degli sciiti e sono schiavi. Sono schiavi del pubblico, dello Stato ateniese. Sono schiavi perché nessun cittadino farebbe uno sporco mestiere come dover appunto arrestare la gente, torturare i testimoni, ben inteso torturare i testimoni se i testimoni sono schiavi o immigrati, perché nessun cittadino può essere torturato, ci mancherebbe. E i cittadini sono ben contenti che i poliziotti siano schiavi, perché il poliziotto deve stare al suo posto e deve trattare con i guanti i cittadini, ci mancherebbe che osasse il poliziotto alzare la voce con un cittadino, quindi è bene che siano schiavi. Dopodiché l'assemblea è riunita, qualcuno si iscrive a parlare, sale su, parla, c'è quello che dice no, la guerra bisogna continuarla, quei bastardi degli spartani, lo sapete chi sono, no? Li conoscete, già al tempo dei nostri nonni, vi fidate? No, non fidiamoci. E poi si vota, sì, facciamo.

Facciamola questa guerra, sì, qualcuno contro? Va bene, la guerra continua, l'assemblea ha deciso e l'assemblea è sovrana, la gente è andata lì, ha gridato, ha battuto i piedi e ha deciso. E i tribunali funzionano allo stesso modo, c'è la giuria popolare, ma per evitare che sia un gruppetto proprio preso a caso, la giuria popolare è composta da 500 cittadini, così siamo sicuri che c'è una partecipazione piuttosto ampia e che a tutti i cittadini capita spesso di essere chiamati a sedere in tribunale. Non ci sono magistrati, figuriamoci se i cittadini affidano a degli specialisti una cosa importante come decidere i processi, lo decidiamo noi. Siamo in democrazia e decidiamo noi. Questa è la democrazia per gli ateniesi. E siccome c'è questo problemino che effettivamente la brava gente deve lavorare anche, non è che sempre puoi mollare la bottega per andare, ti hanno convocato giurato in tribunale. Ci devi andare, però è una grossa scocciatura certe volte. Non c'è problema. Decidiamo che si paga la giornata di lavoro al cittadino che è stato sorteggiato per andare in tribunale. E perché questa è la democrazia e tutti devono poter partecipare. Dopodiché, qualche anno dopo, qualcuno dice, sì, ma a parte il tribunale, ma anche l'assemblea, dove possono andare tutti, però c'è questa stortura che chi quel giorno lavora magari non può andare, non c'è problema. Paghiamo la giornata di lavoro anche al cittadino che va all'assemblea per votare, perché bisogna che tutti possano partecipare senza avere problemi di nessun tipo. Lo Stato ateniese è ricco, paghiamo la giornata di lavoro a tutti quelli che vanno quel giorno a discutere e a votare. Ovviamente, capite, sono decisioni prese in assemblea, e tutti conoscono le dinamiche con cui funzionano le assemblee. C'è chi parla più forte e chi ha meno coraggio di parlare, ci sono le maggioranze che si formano rapidamente e poi diventa difficile mettersi contro, c'è il rischio dell'intimidazione, ci sono quelli che sanno parlare bene e quindi quando sono loro lì che parlano la gente pende dalle loro labbra e poi si vota come hanno chiesto loro. Ci sono quelli che hanno capito come si tratta il popolo, che bisogna promettere. Se fate come dico io vedrete che le cose andranno ancora meglio, aumenteremo il rimborso spese. Allora, questi sono quelli che i loro nemici chiamano i demagoghi, quelli che sanno guidare il popolo, perché il popolo decide ed è sovrano, ma se c'è un politicante abile che sa guidarlo, arriva dove vuole lui. Indubbiamente i nemici della democrazia hanno ragione a dire che certe volte l'assemblea prende delle decisioni tremende sull'empito dell'emotività. Per dire, durante la guerra del Peloponneso, verso la fine della guerra del Peloponneso, è la grande guerra tra Sparta e Atene che dura tanti anni e che alla fine mette in ginocchio Atene. Atene sta già perdendo questa guerra quando arriva la notizia di una grande vittoria, una grande battaglia navale alle isole Arginuse. La flotta spartana è stata distrutta, entusiasmo generale, i nostri strateghi hanno vinto una grande battaglia. I 10 strateghi che comandavano la flotta, naturalmente non sono dei militari di professione, non esistono militari di professione. Figurati se il popolo affida degli specialisti una cosa così importante come la direzione della guerra. Quando c'è da comandare un esercito o una flotta si vota e il popolo decide chi la comanda. Per evitare guai ne mandano tanti. Gli strateghi che comandano la flotta alle Arginuse sono 10, così almeno qualcuno che ci capisce qualcosa si può sperare che ci sia. Subito dopo arriva però la notizia che dopo la battaglia gli strateghi non si sono fermati in mare a raccogliere i feriti, i naufraghi e specialmente a recuperare i cadaveri dei morti. Non quelli dei nemici, di quelli non frega niente a nessuno, ma i nostri. Il popolo si indigna. La cosa peggiore non è, come potrebbe sembrare a noi, che non hanno raccolto i naufraghi, ma che non hanno recuperato i cadaveri. Perché dare sepoltura ai cadaveri è una delle cose centrali nel loro immaginario, è una delle cose più sacre. Ci sono grandi tragedie greche che si incentrano su questo problema. Allora, di colpo l'umore del popolo cambia. Prima si voleva convocare l'assemblea per dare la medaglia ai 10 strateghi, invece l'assemblea viene convocata e all'ordine del giorno c'è
Chiamiamo indietro gli strateghi per giustificarsi e li processiamo per questo sacrilegio. Gli strateghi vengono richiamati indietro, quelli che hanno capito l'aria che tira non tornano. Quelli che tornano vengono processati per sacrilegio, condannati a morte e giustiziati. E il popolo ha deciso. E naturalmente la stessa cosa succede nei processi, con queste giurie di 500 cittadini presi a caso, ai quali si chiede: condanniamo a morte Socrate? Dice: ah sì, Socrate, l'ho sentito parlare. Uno, ecco sì, qual è l'accusa? Questo Socrate insegna ai nostri ragazzi, e gli insegna che non esistono il bene, il male, il giusto e l'ingiusto, che uno che è andato a scuola ha imparato a parlare e può dimostrare tutto quello che vuole, e gli dei non è ben chiaro neanche loro se esistono, anzi forse no, è un ateo questo Socrate. Sarà mica perché abbiamo un ateo in città che stiamo perdendo la guerra del Peloponneso, perché agli dei non piacciono gli atei. E allora vogliamo liberarci di quest'uomo che ci corrompe i giovani? Chi vota per condannare a morte Socrate? Io. Benissimo, maggioranza, condannato a morte Socrate. Andate a prendere la cicuta. È chiaro che un sistema così suscita delle opposizioni. Ad Atene c'è un'elite che guarda caso è composta dai ricchi, da quelli che hanno studiato, che fanno sport, che sono quelli che possono permettersi di andare alle Olimpiadi e magari vincerle, che hanno i cavalli, vanno a cavallo, fanno tutte queste belle cose e studiano, leggono, frequentano i filosofi, sono quelli che andavano a scuola da Socrate. E adesso il popolo Socrate l'ha fatto fuori, però appunto molti nell'elite cominciamo da sempre si sono detti che questo è un sistema bestiale, è un sistema delirante, demenziale, non ha nessun senso, è un sistema schifoso. Com'è possibile che un ignorante qualunque voti e il suo voto vale quanto il mio? Ci sono delle opere scritte nel IV secolo per dimostrare dettagliatamente quanto è folle la democrazia. Per esempio un'opera che si chiama La Costituzione degli Ateniesi, attribuita a Senofonte, anche se non è sua, probabilmente, secondo Luciano Canfora, è di Crizia, filosofo, poeta, allievo di Socrate e poi uno dei capi dei 30 tiranni che dopo la sconfitta nella guerra contro Sparta per breve tempo abbattono la democrazia, fanno un mare di sangue, di vendette e poi vengono loro stessi uccisi quando la democrazia ritorna. Crizia, poeta e filosofo, allievo di Socrate, che è uno di questi 30, avrebbe probabilmente scritto questo trattato per dimostrare quanto è folle la democrazia. Cioè un sistema in cui quelli che decidono sono ignoranti, non sanno niente, non sanno ragionare, non sanno pensare, perché anche per ragionare bene bisogna essere andati a scuola, dicono. E non possono avere neanche scrupoli morali, perché anche la morale è una cosa che si impara ragionandoci su. Questi sono i pensieri di Crizia, ben inteso, non è che lo sto dicendo io. Questo è il pensiero di chi trova che la democrazia è un sistema disastroso. E quindi non c'è morale, tant'è vero che chi è che comanda davvero in democrazia? I demagoghi, gli spregiudicati che per affermarsi promettono al popolo qualunque cosa, poi i soldi se li mettono in tasca loro. C'è una scena di una commedia di Aristofane in cui padre e figlio discutono e il padre è un vecchio fanatico della democrazia, entusiasta. Al mattino si sveglia e non vede l'ora, ma hanno sorteggiato per andare in tribunale. Vediamo che processo c'è. E se non devo andare in tribunale vado in assemblea comunque, non vede l'ora. E il figlio gli dice: ma papà, guarda che ti prendono per il naso. Come mi prendono per il naso? Io vado e mi pagano anche la giornata. Allora il figlio si mette a fare i conti su quali sono le entrate annuali dello Stato ateniese, poi calcola quanto viene speso per pagare la giornata ai cittadini e viene fuori che viene spesa una piccolissima percentuale dei guadagni. A questo punto il padre comincia a ragionare: già, ma allora i soldi dove vanno? E il figlio risponde: se li mettono in tasca i capi del partito. Siamo nell'Atene del V secolo avanti Cristo, in democrazia. Allora è chiaro che gli oppositori hanno buon gioco a trovare degli argomenti. Dopodiché la conclusione qual è? Visto che la democrazia fa schifo, dobbiamo comandare noi pochi, che siamo i migliori, e gli altri zitti a lavorare. A quel punto dov'è che ti fermi? Non è facile fermarsi.
Crizia o chiunque abbia scritto la Costituzione degli Ateniesi, alla fine dice: dopotutto, noi che siamo i migliori dovremmo governare, far politica, gli altri devono lavorare e basta. E visto che devono lavorare e basta, tanto varrebbe che fossero tutti schiavi. La società ideale è quella in cui la stragrande maggioranza delle persone sono schiavi, dei pochi migliori che governano. Quello che è sicuro è che non c'è nessuna stabilità in questo sistema. È un sistema in cui ci sono forze contrapposte e dove i filosofi certo ragionano su cosa è migliore per la città, ma poi le parti in causa sanno benissimo che stanno combattendo per decidere cosa è migliore per loro. Se io sono uno dei pochi, cerco di ottenere ciò che è meglio per me, cioè che comandiamo noi pochi, e il popolo chi se ne frega dei suoi interessi. Se io sono uno dei tanti, sostengo la democrazia, il sistema che è il migliore per noi tanti, e i pochi che stiano solo zitti, già contenti che non gli portiamo via tutto e non li stronchiamo a forza di tasse. Risultato: è inevitabile la lotta, è inevitabile il conflitto. Nessun teorico greco immagina che ci possa essere un sistema politico stabile. Il sistema politico è sempre instabile, perché gli interessi sono divergenti. Aristotele dice: è inevitabile la stasis, la sommossa, lo stato di guerra civile, inevitabile. Fra chi? Da una parte, dice Aristotele, i nobili e ricchi, oppure dice anche i potenti e ricchi, e dall'altra i poveri, cioè la massa. Ci sarà sempre qualcuno che non è contento del sistema vigente e che cerca di rovesciarlo. Allora, queste sono le diverse possibilità che i greci immaginano e mettono in pratica per governare una città. Manca, come avete visto, un solo modello. È l'unico modello che i greci non prevedono e rifiutano a priori. Il re sacro, il re che regna perché gli dèi lo vogliono, e che quindi è diverso dagli altri, non è un cittadino, è al di sopra e nessuno può discutere le sue decisioni perché sono gli dèi che lo hanno messo lì. È il modello del gran re dell'impero persiano ed è precisamente quel modello che i greci sono orgogliosi di aver rifiutato. I greci, lo sapete, hanno costruito tutto il loro immaginario, la loro identità sul ricordo di questa cosa. Il gran re ha mandato i suoi inviati da noi per chiederci di sottometterci, dicendo che è volere divino che il suo impero raccolga tutti i popoli e dia la pace. Ma poi verso la fine, diciamo dall'inizio del 300 in poi, in pieno Medioevo, quindi ancora nel pieno basso Medioevo, quando ormai l'Europa è piena di città organizzate a comune e piene di soldi, e allora si comincia a pensare che il re deve discutere anche con le città una per una, che mandino dei deputati le varie città e vengano un po' a sentire quello che vuole il re. Questa cosa si chiama il Parlamento, si chiama anche in vari altri modi, ma fondamentalmente è l'invenzione di quello che noi chiamiamo il Parlamento. Parlamento significa che un sovrano, quando ha una decisione molto importante da prendere e soprattutto quando vuole mettere delle tasse, che se Dio vuole non sono permanenti, eccetera, si mettono di volta in volta quando ce n'è bisogno, il meno possibile, si spera, ma quando ce n'è bisogno il sovrano deve convocare un'assemblea in cui vengano i nobili, in cui vengano i vescovi e anche i rappresentanti delle città, e quindi può capitare che perfino qualche mercante, qualche artigiano viene convocato in rappresentanza della sua città a queste assemblee. In Francia li chiamano i tre stati o anche gli stati generali, e il re deve dimostrare all'assemblea che quei soldi gli servono se vuole poter mettere quella tassa. Gli obblighi contrattuali del re nei confronti del paese, che si traducono quindi nell'obbligo di convocare un'assemblea e discutere, ovviamente fanno a pugni con la dottrina per cui il re è stato messo lì da Dio e risponde solo a Dio. Ai re sta un po' stretta questa cosa, perché loro in realtà continuano a essere convinti che è Dio che li ha messi lì. Allora, siccome gli sta stretta, a un certo punto, nell'età moderna,
i sovrani europei cominceranno a vedere se riescono a fare in modo che

il loro potere non sia più limitato dall'obbligo di consultare questi stati generali, queste assemblee, questi parlamenti. I sovrani europei cominciano a vedere se riescono a governare con un potere assoluto, dove assoluto vuol dire libero da questi controlli. Alcuni ci riescono, anzi, l'impressione a un certo punto è che molti ci stiano riuscendo. Il 600, il 700 nei manuali sono l'età dell'assolutismo, perché in effetti molti sovrani riescono a fare a meno di convocare queste assemblee e decidono ormai loro e ripetono che è Dio che li ha messi lì, ma sotto sotto la gente sa che non è così, e quindi il livello di scontento nei confronti di questo modo di governare c'è sempre e in certi casi viene fuori. Non tutti i re d'Europa riescono a realizzare questo sogno di un potere assoluto. Ci riesce il re di Francia, per esempio. Ma il re d'Inghilterra all'inizio del 600, quando ci prova, e quindi trovandosi di fronte a un parlamento recalcitrante che non è d'accordo con le sue richieste, ebbene il re Carlo I a quel punto dice: sai che c'è? Tutti a casa, sciolgo il parlamento ed ora in poi faccio quello che voglio io. Il re scopre che il parlamento rifiuta di sciogliersi. Il parlamento rifiuta di sciogliersi, continua a funzionare anche contro la volontà del re. Quando il re chiama i soldati, anche il parlamento recluta un esercito, scoppia una guerra civile che viene vinta dal parlamento, dopodiché il parlamento arresta il re, lo processa per alto tradimento, cioè per aver tradito i suoi obblighi verso il paese, e gli taglia la testa. In altri paesi, in apparenza, i re invece sono riusciti a liberarsi da questo fastidio, come in Francia, dove per un secolo e mezzo si va avanti senza convocare gli stati generali. Se però avete qualche vago ricordo di cosa succede in Francia alla fine del Settecento, sapete come va a finire anche in quel caso. Dopo un secolo e mezzo che il re non governa senza convocare gli stati generali, e cioè i rappresentanti del paese, si scopre che c'è un buco di bilancio così spaventoso che l'intero paese rischia di sprofondare. Nella disperazione più totale, l'unica cosa che il re può fare è convocare gli stati generali. Dopodiché sapete anche come va a finire. Gli stati generali scoprono che a questo punto il re è meglio che stia buono e zitto, comandano loro, il re non è d'accordo, di conseguenza il re viene arrestato, processato per alto tradimento e decapitato. La prassi ormai è quella, si è capito. Quindi, fine dell'assolutismo. Si torna a un sistema in cui il paese si esprime in modo stabile, permanente, con un parlamento che deve rappresentare gli interessi di tutti. Ma naturalmente quelli che hanno fatto queste rivoluzioni, e potrei citare anche la rivoluzione americana, gli americani non hanno tagliato la testa a re Giorgio perché era dall'altra parte dell'oceano, se l'avessero acchiappato gliel'avrebbero tagliata probabilmente, si sono dovuti limitare a buttare giù le sue statue, ma comunque mettiamoci anche la rivoluzione americana in questo blocco. Quelli che fanno queste rivoluzioni, come quelli che fanno poi il nostro risorgimento, in maggioranza vogliono eliminare il potere assoluto, non vogliono che si parli più di un potere messo lì da Dio, vogliono che sia chiaro che il re regna per volontà della nazione, e se non c'è più il re, come negli Stati Uniti, che il governo è il governo del popolo, che fa gli interessi del popolo. Costituzione americana, noi, il popolo, decretiamo che, eccetera, eccetera, eccetera. Però ben inteso, quasi tutti, se dovessimo giudicarli con i criteri degli antichi greci, non vogliono la democrazia, vogliono l'oligarchia, vogliono il governo dei migliori. C'è il Parlamento eletto, certo, liberamente eletto, ma mica possiamo far votare quelli che non pagano tasse perché sono troppo poveri. Mica possiamo far votare gli analfabeti che non hanno mai letto un libro, no. A seconda dei casi, comunque, prevale l'idea, ecco, che i migliori, pochi o anche tanti, però non tutti, ecco, i migliori in rappresentanza di tutti. Il secondo presidente degli Stati Uniti, John Adams, che è uno dei padri fondatori, a un certo punto dichiara: la democrazia, finché dura,
è più sanguinaria dell'aristocrazia o della monarchia. Ricordatevi, la democrazia non dura mai a lungo, si corrompe, si esaurisce e si suicida. Non c'è mai stata una democrazia che non si sia suicidata. In altre parole, per il presidente degli Stati Uniti, intorno all'anno 1800, democrazia vuol dire un sistema che viene fuori ogni tanto nei brutti momenti della storia, che finisce sempre male, non è assolutamente quello che vi abbiamo dato noi. Noi, per fortuna, vi abbiamo dato la libertà, ma in un sistema che non si può definire democrazia. Democrazia è ancora una brutta parola. Ovviamente, fin dove ci va? Lì sta il negoziato. Per tutto l'Ottocento e l'inizio del Novecento il negoziato è: quanta gente partecipa? Tutti quelli che pagano le tasse? No, solo chi paga almeno un certo livello di tasse. Tutti tranne gli analfabeti. E perché non anche gli analfabeti? No, si discute. La tendenza generale è all'allargamento. Verso la fine dell'Ottocento qualche donna coraggiosa comincia a dire: perché non le donne? Si mettono tutti a ridere. Ma la battaglia è appunto per vedere quanto si può allargare questa cosa. E pian piano, visto che si scopre che la tendenza è all'allargamento, pian piano democrazia smette di essere una brutta parola. Lo era ancora nel Risorgimento per molti, quando a Torino il re Carlo Alberto concede lo Statuto, che è una Costituzione molto moderata. Si chiama statuto perché anche costituzione è una parola un po' estremista. Invece statuto vuol dire l'ha stabilito il re, l'ha dato lui, e quindi è un po' meno grave. Ecco, c'è un Parlamento eletto da un elettorato che credo all'inizio fosse più o meno il 2% della popolazione. Ma insomma è un Parlamento eletto, ci sono i giornali, la libertà di stampa, i partiti. Un mio collega dell'epoca, 1848, professore all'Università di Torino, in una lettera privata scrive: dove andrà a finire questo paese con tanti germi di liberalismo e di democrazia? Dove già il liberalismo fa un po' paura, ma la democrazia. Però a inizio Novecento ormai il discorso è diverso. A inizio Novecento ormai il discorso è dappertutto l'allargamento, il suffragio universale, e quindi a un certo punto l'Occidente scopre di aver creato la democrazia, senza che nessuno l'avesse detto espressamente, però di fatto si è arrivato a questo.

Bene, questo era Rodolfo De Angelis, una canzone del 1933 addirittura. Che cos'è questa crisi? Ecco, abbiamo questo siparietto comico e abbiamo visto che sostanzialmente il vulnus, il cancro, le metastasi, come devo dire, delle democrazie, ma anche della pace sociale e quant'altro, sono le disuguaglianze sociali. Abbiamo ascoltato l'intervento di Alessandro Barbero, questo grande storico italiano, e che ci ha fatto vedere, insomma, capire nel tempo come poi si è evoluta la situazione, lo stesso concetto di democrazia. E poi gira e brilla, insomma, lì sto potere del popolo, siamo una diremazione del popolo, di Dio e quant'altro, insomma, sempre un modo o l'altro per accomodare una situazione. Però viene fuori, insomma, che poi ci sono altre cose che erodono il concetto vero di democrazia, perché ci sono democrazie formali, che sì, voti, eccetera, leggi, però la sensazione, come diceva Barbero, è che poi hai votato, hai scelto uno o l'altro e poi alla fine le cose rimangono sempre come prima, perché poi il popolo è escluso dalle vere decisioni. Ecco, allora, visto che parliamo di quello che è il vulnus delle democrazie, cioè le disuguaglianze sociali, noi ci ascoltiamo l'intervento, è breve, di Gino Strada, il padre del pacifismo italiano, ma anche dell'impegno sociale, non solo in Italia ma nel mondo, attraverso la sua organizzazione Emergency. E

0: spendono 1.750 miliardi di dollari in armamenti. Ora, è una cifra difficile da capire, quanto sono 1.750 miliardi. Diciamo che sono 50.000 dollari al secondo, così ci capiamo di più. Uno, due, abbiamo già speso 100.000. In compenso abbiamo 2 miliardi di persone che vivono con circa 2 dollari al giorno. Questo è un esempio della diseguaglianza. Le risorse ci sono, le risorse perché, come dire, le persone possono vivere una vita decente. Non dico vivere da ricchi, perché la cosa non mi pare debba essere un obiettivo, e tra l'altro credo che sia anche un obiettivo molto noioso, ma vivere in un modo decente, dignitoso, avendo i propri diritti di base soddisfatti. Le risorse ci sono tutte, il problema è che qualcuno se ne è appropriato e non le molla, perché la forbice della diseguaglianza sta aumentando, è aumentata paurosamente negli ultimi decenni. E questo chi lo ha determinato? Le cose non avvengono da sole per dinamiche celesti, avvengono per scelte che fanno i politici, le classi o caste, chiamiamole come vogliamo, politiche di ogni paese. E questo vale per tutti i paesi, l'Italia compresa. Adesso si parla di trovare, chissà dove troveremo 1,2 miliardi per poter dare 70-80 euro a quelli che insomma fanno fatica a tirare a fine mese, che è una cosa giusta di dargli qualcosa in più, no? Chissà dove troveremo, come faremo a trovare, non c'è copertura finanziaria, si scannano i politici. Le risorse ci sono lì, evidenti, basterebbe un paio di cosette. Tagliare le spese militari, togliere il profitto dalla sanità, io parlo delle cose che conosco, del resto non ne capisco niente. Solo da queste due cose qua noi ricaveremmo all'incirca una cinquantina di miliardi l'anno, e non sono pochi, 50 miliardi sono una signora manovra finanziaria, tutti gli anni, solo facendo queste cose. Allora io non so se oggi Renzi abbia detto a Obama, per esempio, guarda, se vuoi aiutare il mio progetto di cambiare l'Italia, fai così, tanto ormai insomma il mondo è piccolo, no? Qualsiasi parte del globo è raggiungibile in meno di 8 ore di volo, portatevi a casa tutte le vostre basi militari, tutte le vostre armi, specie le armi nucleari, perché noi sul nostro territorio ci sentiamo meno sicuri all'idea di avere bombe atomiche sotto il culo, portatevele a casa. Non credo che gliel'abbia detto. E questa è l'idea di alleanze che gira nella politica italiana. Così come l'idea di alleanze, credo settimana scorsa, 10 giorni fa, è passata così in sordina, penso con una solita voto di fiducia, così. L'approvazione delle missioni internazionali, cioè un'altra miliardata per fare la guerra. Noi ci abbiamo lasciato già più di 5 miliardi di dollari per tenere 4.000 militari in Afghanistan semplicemente per far piacere al predecessore di Obama, devo dire, all'inizio, poi anche al successore. Così. Quando in Italia abbiamo 10 milioni di disoccupati, quando in Italia abbiamo 10 milioni di persone che non possono più curarsi, quando le famiglie non riescono ad arrivare alla fine del mese, quando si risparmia sul cibo, non sui rossetti, sul cibo. E noi spendiamo 1 miliardo di euro all'anno per tenere 4.000 militari in Afghanistan perché il padrone ha detto dovete partecipare a questa avventura, nella più totale illegalità internazionale, tra l'altro, ma di questo la politica gliene frega niente, loro se è una roba illegale il giorno dopo fanno una legge che la rende legale o comunque compatibile, insomma. Questo voglio dire che il problema è quello di fare delle scelte.
1: Entrate nello stand, chiedeteci notizie, non abbiate riguardo, chiedeteci notizie e informazioni.
2: Cara moglie, stasera ti prego, di a mio figlio che vada a dormire, perché le cose che io ho da dire non sono cose che deve sentire, proprio stamane.

0: Questo era Ivan Della Mea, o cara moglie, che questo sciopero, ovviamente per rivendicare libertà, diritti sindacali, ma anche della dignità della persona e del lavoro, che dice, vabbè, non dire niente, no, manda a letto il figlio, poi no, il figlio, anche se piccolo, deve sapere un pochettino come vanno le cose. E questo è un senso di responsabilità anche. Prima abbiamo ascoltato Gino Strada, ci ha dato anche dei numeri, ha lanciato un messaggio. Purtroppo anche il grande Gino Strada è morto 2 anni fa e l'hanno dimenticato, perché adesso bisogna fare le guerre. Già si prospetta che nel 2025 adesso abbiamo quello per interposto, per procura, insomma, abbiamo questo scontro tra le due superpotenze, ma questo è il preambolo, perché già un generale dell'Air Force americana, da documenti appunto più o meno segreti, si parla che nel 2025 lo scontro finale sarà quello Stati Uniti-Cina. E chiaramente oggi questa guerra cosiddetta Russia-Ucraina, che non è Russia-Ucraina, e il popolo ucraino è il martire, di questa situazione, e è soltanto la premessa per una grande alleanza, appunto per lo scontro finale con la Cina. 2025, segnatevi questa data e preparatevi, mettete qualcosa in dispensa. E ritornando un po' a dei dati, abbiamo parlato di democrazia, e attualmente solo, l'ho detto anche prima, l'8,4% della popolazione vive in democrazie complete. Più di un terzo della popolazione mondiale vive in un regime autoritario, e questo è l'indicatore dell'Economist Intelligence Unit, che misura appunto lo stato di democrazia in 167 paesi. Per la cronaca, l'indicatore per l'Italia la colloca al 31° posto. Non è, insomma, che facciamo una bella figura negli indicatori democratici. Poi c'è un'altra agenzia molto importante, la Democracy Index, che dice addirittura che solo il 5,7% delle popolazioni mondiali vive in democrazie complete. L'Italia la colloca al 29° posto. Ecco, già qui sono più magnanimi. E ecco, una cosa, ad inizio dell'anno scorso è uscito in Italia il libro di un economista, Emiliano Brancaccio, esplicito già dal suo titolo, Democrazia sotto assedio. Il sottotitolo contiene vocaboli di un lessico sempre più corrente, la politica economica del nuovo capitalismo oligarchico. Prima abbiamo sentito spesso questa parola di oligarchia, che oggi si sovrappone molto spesso a democrazia. La quarta di copertina di questo libro di Brancaccio scrive così: da Trump a Biden, da Conte a Draghi, dall'effimera rivolta populista all'entusiasmo per il governo dei migliori, tutto sembra ogni volta cambiare affinché nulla in fondo cambi. Si modificano le parole chiave, le alleanze, le alchimie politiche, ma la sostanza della politica economica resta immutata, mentre le contraddizioni delle crisi pandemiche, climatiche e sociali si aggravano e la necessità di una rivoluzione di sistema torna sorprendentemente attuale. E si chiude con una citazione questo saggio di Brancaccio, dice che l'80%, ecco, lo ripeto, l'80% del capitale azionario mondiale, cioè di chi detiene il potere, l'economia, è oggi controllato da meno del 2% degli azionisti. Questa spaventosa concentrazione del potere economico ormai plasma il potere politico e assoggetta tutti i governi al medesimo imperativo: reprimere le ultime istanze egualitarie delle classi subalterne, se necessario anche restringendo lo spazio dei diritti di libertà, per cui il capitalismo tende così a precipitare in una crisi ancora più minacciosa, non solo economica, ma anche democratica. E il grande gioco continua, un altro, parliamo di un altro libro, dice: il grande gioco del potere sta cambiando e la democrazia liberale vive una crisi dai due volti. Da un lato l'avanzata del populismo e la fine dei partiti e il leaderismo, e costituiscono il nuovo codice genetico della sovranità statale. Dall'altro, sul tavolo della politica internazionale, sono evidentissimi i fallimenti dell'esportazione della democrazia, le ipocrisie della tutela dei diritti umani. Con queste premesse, un viaggio dentro i meccanismi della democrazia liberale non può che essere un viaggio nella crisi dell'Occidente, nello sgretolamento della politica, nella debolezza delle democrazie occidentali di fronte
1: alla Zambon e Francesco Fantini, per ristrutturare l'aula del professore, montando una struttura in tubi innocenti e tavole di legno. Viene anche invitato da Vedova a realizzare collage e lavori con delle lastre radiografiche. Nel frattempo, il gruppo di lavoro si consolida, facendo esperienze fuori dall'Accademia, con allestimenti didattici in luoghi diversi: Modigliana, Venezia, Roma e Firenze. Alla fine del primo anno, dopo le lezioni, Vedova invita gli studenti nel suo studio ai magazzini del sale. Le giornate sono foriere di suggestioni, costellate da rapporti formativi con visitatori occasionali come Arnaldo Pomodoro, Achille Bonito Oliva e Angelo Swartz. Cocco inizia a delineare un proprio stile istintivo e diretto, con installazioni e interventi di pittura presso casali abbandonati, utilizzando televisioni low down e scatti di elettronica su schermi TV. Espone per la prima volta a Bassano del Grappa, alla galleria Il Fiore, insieme all'amico

Mario Chiminazzo e la presentazione di Umbro Apollonio. Nel 1979, insieme ad alcuni colleghi di accademia, allestisce una mostra d'arte concettuale a Castelfranco Veneto, che il maestro Vedova riproporrà anche a Venezia, all'opera Bevilacqua la Masa, sempre a Palazzo Conrer. Durante una lezione presso l'Accademia arriva un giorno uno studente che inizia a suonare un'armonica. Andreino Cocco è folgorato da quel suono e già il giorno dopo acquista un'armonica in do. Di lì a poco, dal mangianasse di un suo amico e compaesano, parte un pezzo di John Mayall, Room to Move. Ha la stessa tonalità di do e, messa in bocca l'armonica, le sue note aspirate e soffiate suonano perfette. Dopo un paio di mesi, il pezzo è già suo.

Nel 1979 Andreino Cocco lavora presso lo zio Renzo Bragagnolo a Rossano Veneto. La ditta familiare costruisce casse da morto e Cocco è addetto alle saldature del cofano in zinco. La sua posizione gli consente qualche licenza, appartandosi spesso per esercitarsi all'armonica. Un collega operaio, suo insegnante alle saldature, lo ascolta e gli suggerisce di incontrare un suo conoscente che suona una musica simile. Viene organizzato un appuntamento a casa di Cocco, dove arriva un tipo con un cespuglio di capelli neri, baffi, impermeabile bianco e chitarra. Si tratta di Raffaele Bisson. Inizia così un sodalizio destinato a fare la storia del blues in Italia. Il duo Cocco e Bisson, sulla scia di Sonny Terry e Brownie McGhee, è stato infatti fra i fondatori del movimento blues in Italia. Parteciperanno alle più importanti manifestazioni della penisola, tra cui Milano Blue Festival e Aventino Blue Festival. Nel 1987 seguono in tournée Louisiana Red, che li volle fortemente al proprio fianco. Numerose sono le collaborazioni anche con altri maestri del blues americano, come Eddie Campbell, Valeria Wellington, ma soprattutto con lo straordinario armonicista Charlie Musselwhite. Nella seconda metà degli anni Ottanta, contestualmente all'attività con Bisson, Andreino Cocco si lancia in un'esperienza rock con il gruppo bassanese The Vindicator. La band, capitanata da Carlo Casale, era una diretta emanazione dei Frigidaire Tango, storica punk band della seconda metà degli anni 70. Durante un loro concerto, Cocco sale sul palco e il mix fra la musica aggressiva e psichedelica della band con la sua armonica figurativa funziona all'istante. Le esibizioni live sono un punto di forza per The Vindicator, che trasformano ogni spettacolo in un vero e proprio party. Nel 1987 la band incide nel proprio studio casalingo il sanguigno disco Death Rock. Alle sessioni di registrazione, oltre a Keith Strang e Bill Milzer, rispettivamente chitarrista e batterista The Flashing Tunes, è presente Andreino Cocco, che viene accreditato in due brani come armonicista con lo pseudonimo di Sonny Boy Cocco.

dopo 3 anni e 2 LP insieme a The Vindicator, poco prima di un concerto dove la band doveva aprire per i Blues Brothers, Andreino Cocco si ammala di pneumotorace spontaneo, che ne limiterà l'attività musicale per circa 10 anni. L'arte pittorica e gli allestimenti d'arte divengono l'attività preminente di Cocco, che asseconda così la sua prorompente indole sperimentale, riconosciuta da molti mecenati, soprattutto veneti, che apprezzano anche il suo spirito creativo. Usa in maniera empirica materiali fra loro assai diversi, come il plexiglass, le stoffe grezze come la juta, il legno intagliato o riciclato, combinato con altri materiali. Allestisce strutture spesso di grandi dimensioni che diventeranno elementi di arredo per numerosi opifici appartenenti a imprenditori filantropi e appassionati d'arte. Nel 2001 Andreino Cocco torna di nuovo ad esporre in una personale presso la chiesa dell'Angelo di Bassano del Grappa. La mostra, intitolata Volo senza ali, viene curata dalla critica d'arte Flavia Casagrande. Il ritorno alla musica avviene in maniera graduale, ma soprattutto casuale, suonando in alcuni raduni di chiese evangeliche che Cocco aveva cominciato a frequentare. In quei contesti, ove la predicazione si esprime in maniera veemente sentita, il musicista sperimenta un approccio gospel nell'utilizzo dell'armonica e, con parsimonia, recupera uno stato di salute adeguato. Sempre nel 2001 riprende la storica collaborazione con Raffaele Bisson, esibendosi in diversi concerti e festival. La sintesi della collaborazione del duo Cocco e Bisson sarà la realizzazione di 2 importanti produzioni discografiche, ritenute seminali per il blues acustico italiano. Nel 2001 viene licenziato il disco No Compromise, mentre nel 2004 è la volta di Breakdown, che porterà i 2 musicisti a esibirsi in un memorabile concerto insieme a Corey Harris al Delta Blues di Rovigo dello stesso anno.

0: Yeah, yeah, yeah. And nobody loves for me.
1: Dopo il lento ritorno nel circuito musicale insieme a Bisson, Andreino Cocco si lancia in diverse altre collaborazioni. Degna di rilievo è quella con Paolo Venturi, con il quale suona dal 2004 al 2010, aiutando il giovane bluesman emiliano a entrare nel giro dei festival. I due musicisti suonano insieme al Rootsway Festival, alla Meno Blues, a Rapperswil in Svizzera, all'Imola in Musica, finché Venturi non comincerà a muoversi da solo e brillare di luce propria. Durante gli anni zero, Cocco lavora ancora febbrilmente in ambito artistico presso il suo studio di Bologna, rinnovando la notorietà nel circuito galleristico. Conosce Silvano Chinni, pittore emiliano che lo introduce a Vladimiro Zocca, critico e gallerista che invita Andreino a diverse mostre temporanee e permanenti. Fra il 2006 e il 2009 è degna di nota la presenza dell'artista veneto presso il Fienile, spazio gestito a Castel San Pietro Terme dall'associazione culturale Pneuma, è utilizzato spesso per mostre d'arte contemporanea. Cocco collabora anche con lo scrittore Giuseppe D'Agata, allestendo nel 2009 la mostra Piega e Rotola presso l'Istituto Storico Parri di Bologna. Ancora nello stesso istituto si terrà nel 2012 un omaggio alla memoria di D'Agata con la mostra Vivere il buio, originale assemblaggio di opere elaborate appositamente, oggetti e documenti audiovisivi, ancora con la presentazione di Vladimiro Zocca. Sono anni in cui Cocco fa proprio il motto di Emilio Vedova: lavoro, lavoro, lavoro. Dopo l'esplorazione del mondo della pittura e dell'extrapittura, dove aveva sperimentato tecniche diverse e l'uso di materiali vari, l'artista e musicista vicentino approccia una più diretta ed esplicita arte figurativa, con diverse serie di tele, come transumano, pitture legale, figurabili e non figurabili. Da un punto di vista musicale, avvia collaborazioni più o meno continuative con diversi compagni di viaggio, fra cui Angelo Libelli Rossi, Roberto Menabò e Giorgio Cavalli. Degna di nota è l'avventura Patatrac, ideata da Cocco nel 2017 con la collaborazione di Gianluca Caselli, Gianandrea Pasquinelli e Giuseppe Tortorelli. Il quartetto di sole armoniche propone un blues spontaneista e tribale, anticonvenzionale e destrutturato, un rituale che enfatizza l'improvvisazione spinta nella musica proposta.

L'esperienza patatrac comunica una stravagante opposizione alla ragione e al senso comune attraverso due produzioni discografiche. Nel 2018 col CD senza titolo Opus, nel 2020 col CD 45 giri L'Idealista. Sebbene si tenda a separarne l'opera artistica dall'attività musicale, nella realtà Andreino Cocco inserisce le due espressioni in un medesimo canale creativo. Egli sente questo legame meglio realizzato nel più recente periodo figurativo, influenzato da artisti americani come Robert Rauschenberg e Joseph Cornell, che, come Cocco, fanno uso di elementi della realtà, lettering, pubblicità ed elementi oggetti d'uso comune. Alla stessa maniera, il musicista utilizza l'armonica imitando suoni della realtà come il treno, la zanzara o le auto da corsa, facendo anche uso di una macchina da scrivere e coperchi di pentole come ritmica. La pittura figurativa viene interpretata come un filtro che reinventa il visibile, mentre l'armonica si trasforma in un filtro che reinventa l'udibile. Proprio per assecondare il legame fra arte figurativa e musica, Andreino Cocco si concentra su pittura blues, serie di opere a tematica esplicita, mentre nel 2016 allestisce pittura on the road, esponendo tele anche di grandi dimensioni in diverse città italiane, tra cui Roma, Milano e Genova. Dal 2022 inizia invece a lavorare alla serie Cucina Acrilica, gruppo di opere in acrilico con tema espressamente culinario e alimentare. Sempre nel 2022 Cocco avvia il progetto sperimentale Armonica Dance, in cui gli ululati e le percussioni dell'armonicista veneto si uniscono al lavoro di Gianluca Caselli, ai sintetizzatori e alle ritmiche sintetiche. Caselli, già nel patatrac in qualità di armonicista, è anche un valente compositore appassionato di musica elettronica. La proposta del duo è transgenerazionale, apprezzata da ascoltatori di tutte le età. Trova linfa vitale nell'uso di tecnologie e dei campionamenti vocali di grandi bluesmen del passato, da cui partire per sviluppare nuovi brani. Improvvisando e sviluppando idee ritmiche, Cocco e Caselli sperimentano l'efficace contaminazione tra il suono grezzo dell'armonica e le più levigate sonorità elettroniche.

Il progetto Armonica Dance trova sintesi nel 2023 con la realizzazione dell'album Armonica Dance Electro Blues, licenziato dalla label romana Blues Record, è ottimamente accolto da pubblico e stampa specializzata. In copertina appare, fra l'altro, uno splendido ritratto di donna, esempio esplicito di arte figurativa dell'artista vicentino. Meno nota è l'attività didattica di Andreino Cocco, che ha prodotto un metodo informale per armonicisti. Ritmiche per armonica blues è un pamphlet realizzato a mano e distribuito a qualche fortunato armonicista incontrato per strada o ai concerti. Nel libretto si apprezzano le fantastiche illustrazioni con cui Cocco descrive le tecniche per suonare l'armonica. Per quanto sia un genere espressionista e povero, per ammissione dello stesso autore, è difficile sapere se il blues di Andreino Cocco sia effettivamente legato alle sue rappresentazioni pittoriche. Di certo ricorre in Cocco un'attenzione per la ricerca e in qualche modo l'arduo tentativo di dare una rappresentazione visiva al proprio mondo musicale. In ogni caso, nel lavoro del pittore e musicista veneto c'è una nota naif, qualcosa di giocoso che lascia fuori la serietà delle accademie e il dolore del blues. Andreino Cocco, facendo un passo avanti e tre indietro, scioglie i legami concettuali tra musica e pittura, sconsacra i rispettivi contenuti, ribaltando il gioco in maniera divertita. Seppure vicentino di origini, Cocco abita da anni a Bologna, dove frequenta club e concerti col fido cane Sonny Boy e l'armonica sempre in tasca. Se vi capita di incontrarlo, non lasciatevi sfuggire l'occasione di ascoltare uno fra i più grandi armonicisti di Delta Blues italiani. Anche per oggi è tutto, con Artaland Music, Federica Chicalcaliandro vi lascia una buona serata dal canale ADMR Rock Web Radio.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: Può darsi. Non sarà una nave fantasma.
1: Fantasma o non fantasma, ci serve soccorso per mille tuoni. Ahoy! Ahoy là! Ahoy sulla nave!
2: Sonorità. Corsare.

Ed era il bellissimo brano dal titolo Paul Wagaski, del genio musicale vivente e celebre compositore americano sia Philip Glass, estratto dalla colonna sonora omonima. Seconda parte della trilogia del regista e sceneggiatore statunitense Godfrey Reggio, conosciuto principalmente per questa importante trilogia dal titolo Guazzi, che significa vita in lingua Hopi, chiamata anche Moki. Sono una popolazione indigena che vive nel sud-ovest dell'America e con la quale ha anche inventato un nuovo stile cinematografico. La trilogia è nata a cavallo tra il 1983 e il 2003. Questi suggestivi e toccanti documentari sono stati prodotti da Francis Ford Coppola e George Lucas. Eccoci, ciao a tutti e a tutte, bentrovati alla 41esima puntata di Stazione Utopia. Io sono Barbara Guerra, curatrice e ideatrice del programma. Ci tengo come sempre a iniziare con i ringraziamenti. Ringrazio che è qui con me in studio Enrico Simoncelli per il suo supporto tecnico alla console. Inoltre un ringraziamento speciale alla Goodfellas, etichetta discografica e casa editrice, per le sue bellissime novità di musica alternativa e indipendente. Grazie ancora. Ora continuiamo senza indugio e vi ricordo che ascolteremo musica di vario genere e longitudine.

Ora proseguiamo invece cambiando di nuovo sonorità e latitudine, andando negli States, esattamente in Florida, Miami, ascoltando una formazione nata nel 1989, formata

composta da quattro elementi. Sono i Mavericks. Hanno pubblicato un nuovo disco qualche mese fa dal titolo Moon and Stars. Contiene 11 bellissime tracce a firma dell'etichetta 30 Tigers. La band, guidata da Raul Malo e in oltre 30 anni di attività, ha pubblicato più di 10 album, venduto milioni di dischi e vinto Grammy e American Award. È un disco con collaborazioni importanti, con una variegata miscela stilistica. Noi ascolteremo il brano dal titolo The Name of the Game, i Mavericks. Sentiamo.

Andiamo avanti ora con la celebre cantautrice e polistrumentista americana, ossia My British Diamond, alias Sharanova. Nata vicino a Detroit, si è trasferita a New York, dove ha formato il progetto e, collaborando con artisti dal calibro di David Byrne, Fatboy Slim, per citarne un paio, ha pubblicato recentemente il suo sesto album, che si intitola Fight the Real Terror, per la Western Vinyl. Nel corso degli anni, Shara è stata impegnata come una delle principali voci e attrici del musical di Broadway, Illinois, con centinaia di repliche e un grande successo, ispirato al celebre album di Suvia Stevens, con cui ha collaborato spesso. Noi ascolteremo la traccia, uscito anche come singolo, dal titolo Safe House.

A questo punto rimaniamo in America, cambiando di nuovo sonorità con una celebre formazione composta da cinque elementi, ovvero i Decemberists. Si sono formati nel 2000 a Portland, nell'Oregon. Hanno pubblicato finora 8 album e sono stati nominati a un Grammy The Best Rock Song nel 2011. La band è tra le maggiori rappresentanti degli ultimi 20 anni del connubio tra la tradizione dell'americana, il folk e l'indie rock. Nel 2011 il loro 6° album, The King is Dead, ha esordito al primo posto della classifica degli album più venduti in America. Durante il silenzio degli ultimi 6 anni, il leader Colin Mellow ha portato avanti la sua carriera di scrittore, scrivendo romanzi per giovani adulti. L'adattamento animato per il grande schermo del primo capitolo delle sue Wildwood Chronicles vedrà la partecipazione di attori e artisti di primo piano come Angela Bassett e Tom Waits. Il nuovo e nono disco si intitola As It Ever Was su Twin Be Again per la Yah Records e TT Tigers. Contiene 13 tracce. Noi ascoltiamo il brano uscito come singolo dal titolo Burial Ground, i Decemberists.

Andiamo avanti ora cambiando ancora una volta sonorità con una formazione di culto dello shoegaze e dream pop americano, sfortunata purtroppo e a lungo trascurata, ossia i Majestic Crush, nata a Detroit nel Michigan nel 1990 e sciolta nel 1995. A più di 30 anni dalla pubblicazione del loro unico album, finalmente uscita una raccolta dal titolo Butterflies Don't Go Away, pubblicato per la Numero Group, e comprende i brani registrati tra il 1991 e il 1995. Nella raccolta c'è il doppio LP deluxe, singoli, EP e rarità rimasterizzati dai nastri originali, con annotazioni e foto in un esclusivo booklet di 24 pagine. I Majestic Crush, nel corso della loro breve carriera, hanno aperto gli show di quasi tutte le band dream pop e shoegaze americane e britanniche che hanno suonato nel Midwest americano nella prima parte degli anni 90. Mazzy Star, Theo Verve, Julian Cope, My Bloody Valentine, tanto per citarne qualcuna. Questo li ha collegati ad una scena e a un suono ben determinato, ma che andava stretto alle aspirazioni e ai sogni della band. Noi ascolteremo il brano dal titolo Number One Fan, i Majestic Crush. Ascoltiamo.

Proseguiamo ora spostandoci geograficamente, andando in Svezia con la celebre formazione Psych Rock, ossia i Goat. Negli ultimi 3 anni hanno registrato e pubblicato tantissima musica inedita, tornando ai fasti dell'esordio World Music del 2012. I Goat sono una band in bilico tra il pubblico della scena indie, psych rock e quello dell'avanguardia jazz e del world music. Ad oltre 10 anni dall'esordio discografico, la band di Gothenburg nasconde ancora la propria identità dietro delle maschere, rimanendo uno dei misteri meglio custoditi della scena indipendente europea. Nel 2023 hanno composto la colonna sonora di una serie TV in costume per la BBC dal titolo The Gallows Pole. Il loro nuovo disco omonimo, Goat, è stato pubblicato per la Record Recording. Goat è forse l'album più rappresentativo della loro carriera, un album capace in solo 8 brani di mostrare il passato, il presente e il futuro di una delle band più rappresentative del movimento psicadelico indipendente degli ultimi anni. Noi ora ascolteremo l'estratto uscito come primo singolo dal titolo Ouroboros, dedicato all'uroboro, immagine circolare del serpente o del drago che si morde la coda. Per alcuni è affermazione della brutalità della natura e per altri simboleggia il contrasto tra divino e umano, ma più comunemente indica gli infiniti cicli di morte e rinascita che caratterizzano la vita. I Goat. Sentiamo.

A questo punto siamo arrivati alla conclusione, siamo arrivati ai saluti e all'ascolto dell'ultimo brano, cambiando ancora latitudine e ritornando in Inghilterra con l'esordio di un duo, i Memorials. Dopo le loro acclamate colonne sonore del 2023 per i documentari Women Against the Bomb e Tramps, un tour europeo con gli Stereo Lab e una nuova commissione musicale del Centre Pompidou di Parigi, Verity e Matthew hanno fatto il percorso dei loro Memorials al contrario, sfuggendo al lavoro quotidiano come compositori di colonne sonore per pensare alla band. Il loro album di debutto, autoprodotto, si intitola Memorial Waterslide per la Fire Record e contiene 10 splendide tracce. L'album è pieno di immagini che evocano un futuro perduto, un presente velato e un passato sognato ad occhi aperti. Noi ascolteremo il brano dal titolo Cut I'd Like a Diamond. Vorrei ricordarvi che la puntata attraverso il sito radiotalpa.it, attraverso le piattaforme di Mixcloud e Spotify. Ringrazio ancora Enrico Simoncelli per la parte tecnica alla console e grazie ancora alla Goodfellas per tutte le novità discografiche. Infine grazie a tutti e a tutte coloro che sono stati in ascolto. Da Barbara Guerra un caro saluto e un abbraccio e se vi va, alla prossima!

0: musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.